persit superbosmente corti sui, deposuit potentes de sedes.